senza pure pure così faccio ancora con un ben pep con avare guardi poi lo fumano buino con avare ma fisuca con futica con wallet per che mancia buona io mancia ma io che trovo kumbukena con tandizena con congo vieni tangue ti fanno kuzua kuti ti fanno kufa kuti senza kuenda buino nsiku ningaino e lo sala nsiki bote malisi mwezi wa chinomo di parte wa agosto mwezi wa mwe kwa mizinda minai na kusanikale na mpula beira keli mame na inyamba Bom, eu acho que da Machel. Mas fomos antes da Machel. Mas é uma saca. Muito motivo, mas. Mas fomos guardar com a Mário Esteves. É. Mas fomos a Nagasaki. Na Hiroshima, né? Mukumuga, né? Bomba atômica. Mas fomos guardar com a Machel. Mas é o agosto. Um ambiente.